0: Sophie spart 16.300 Euro. Adrian 12.528 Euro.
1: Unglaublich geil.
0: Bianca 15.000 Euro.